0: silence de la nuit, Orphée se précipite.
1: Jesse! Le cose sono cambiate. Ora tutti credono che tu sia un killer.
2: Ma che stai dicendo?
1: Ne parla tutta la città. Un tipo si è permesso di darti fastidio e tu gli hai sfracellato la testa con un bancomat.
2: Non è andata così.
1: Ma che importa? Devono essere i nostri concorrenti a crederlo. Non ho detto mica la polizia.
2: Merda.
1: Ti rendi conto che è una fortuna? Tu sei... Ascoltami bene. Tu sei un pesce palla.
2: Cosa?
1: Un pesce palla, pensaci. Piccolo di dimensioni, non svelto, non molto astuto. Facile vittima dei predatori, ma il pesce palla ha un'arma segreta, lo sai, no? Lo sai? Cosa fa il pesce palla, Jesse? Cosa fa? Su!
2: Io non so nemmeno che...
1: Il pesce palla si gonfia, il pesce palla si espande fino a diventare 4-5 volte più grande. Ma perché? Perché lo fa? Per mettere paura agli altri pesci, ecco perché. Per spaventarli. Così i predatori di cui parlavamo prima se la svegnano. E questo sei tu, sei il pesce palla. Capisci? È tutta un'illusione. Nient'altro che aria. Ora... Chi oserà mettersi contro il pesce palla, Jesse?
2: Nessuno.
1: Hai detto bene.
2: Io sono un pesce palla.
1: Tu sei un pesce palla. Ridillo.
2: Io sono un pesce palla.
1: Ancora più convinto.
2: Io sono un pesce palla.
1: Un pesce palla, è questo
2: sì.
1: Che c'è.
2: Aspetta che mi gonfio un po'.

0: scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.
1: And he said the first piece, I learned how to play when I was a little boy. He said, it was called Big Fat Mama with the Meat Shake and all that.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Io no, non ho visto.
2: Penso che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
1: Grazie, voglio.
2: Volevamo fare i complimenti a Radio Ciroma per l'organizzazione.

ここ、来ね。チローマ。105.7 で。

Compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International.

0: perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta
4: www.ciroma.org
1: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
2: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
4: Ah!
7: E una bavata,
5: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
4: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Così va meglio. Così va molto meglio. È sempre doloroso rimuovere la cassetta e cambiare il programma. Ma ora che è rimossa, si renderà conto di essere molto diverso da come era prima. Lei ora è la videoparola che si è fatta carne.
1: Sono la videoparola che si è fatta carne.
0: E ora che ha preso coscienza di sé e di che cosa è diventato, sa cosa deve fare. Si rivolti contro Videodrom. Usi le loro stesse armi e li distrugga. Morte a Videodrom. Gloria e vita alla nuova carne.
1: Morte a Videodrom. Gloria e vita alla nuova carne.

spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

0: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. Oh. A Scasazza, Sani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica.
1: Centro del paese.
0: In piazza. E vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Che tipo me?
0: Tipo lui.
2: Ma non si può fare. Tipo.
0: È un esempio.
2: Ma questo ogni volta mi deve
3: dire. Sacrificati.
2: Sacrificati.
3: Ma non dici a te, persona. Allora,
0: vide quest'uomo con un zappone che tagliava gli aglioli.
3: Gli aglioli.
0: Margherite.
3: Credevo che un incontro tra le aiuole di gladioli. Allora
0: gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. L'ha inventato Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi si trovavano due cose.
3: Sì.
0: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
3: Come numero uno l'ha già detto, vai.
0: Numero uno, una pecora.
3: Numero uno,
0: un agnello. E si ribatté.
3: Sono numero due.
0: È uguale.
3: È uguale, no?
0: E si ribattavano.
3: Come?
0: La pecora. Si ribattavano.
3: Non è quello che pensi tu. Si ribattavano. Ma è una storia antica del 1400.
0: Quell'allarme. Senta, questo è il nanetto. È tutto per capire che lavorare.
3: Oh,

0: Non dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
1: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
0: Molte persone perdono a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
1: Non tutti sono così, Max.
0: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore, giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia caro.

0: Oh. Cercare un codice sostanzialmente underground, molto underground. Qualcosa di
1: Nick Cave?
0: Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti, non neanche Peachy.
1: No, non mi piace il nome, non mi.
0: Attenzione.
1: Lo so io.
0: Attenzione, lo sa lui.
1: Mi vendo.
0: Mi vende a questo punto. Vediamo. Chi?
1: Ho capito, Lurid.
0: No.
1: Chi fa Ian Cannibal?
0: No.
1: James Brown?
0: No.

Ferdinand.

0: Allora, giudeo Mavamaldo.
1: Io non sono giudeo, sono un romano.
0: Un romano?
1: No, no, un romano.
0: Ah! Oh, tuo padre è un romano? E chi era?
1: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
0: Sei serio? E come si chiamava?
1: Mincius Maximus.
0: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione?
2: Ma no, signore.
0: Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
2: Beh, no, signore. Beh, ho un soprannome, signore. Come Muzio Sussemus o Marco Pisellonio.
0: E c'è da ridere su Marco Pisellonio.
2: È un nome inventato, signore.
0: Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così.
1: Scusi, io posso andare.
0: Quando lo accolto Marco Pisellonio? Ancora? Portatelo via!
2: Ma signore,
0: assolutamente! No, no, no, lo voglio battersi contro animali feroci e abbiosi entro domani!
2: Sì, signore, vieni tu!
0: Io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo a te. La trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio.

Ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

0: Sai cos'è un piumino?
1: Una trapunta.
0: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?

0: Siamo a casa. Siamo consumatori.
1: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome d'un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra.
0: La redattrice.
1: Poche calorie.
0: Martha Stewart.
1: Fanculo Martha Stewart. Martha sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo, io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci, le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi, forse è una terribile tragedia.
0: No, no, sono solo oggetti, non è una tragedia.
1: Beh, ma... sono un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
0: Cazzo, hai ragione, no, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto, perciò... Che c'è?
1: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Ma come vuoi, bello.

estrella.

appesa fuori, sulla teca, con quattro spilli. Si gonfia e si ritrae. Si gonfia e si ritrae.

Oggi su Radio C Roma, Weird a colazione. Un frullatone di Mambo, Garage Bossa Nova, Titty Shakers, Calypso, Ragtime, Surf, Longevity, più ne ha più ne metta. Venghino siori, venghino. Gente bizzarra che canta, balla, grida, zumpa e si improscinia in terra. Atmosfere languide, luoghi esotici, danze sfrenate. Stamattina. A colazione. O famo strano.

Allora, un oggetto amico di Radio Cinema, questa mattina l'appuntamento per la colazione Wave. Un brullatone, mettiamo un po' di musica proprio di tutti i tipi.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7 e 40 minuti.
1: Warimashita! Suzu koide! Weido! Colazione! Weido! Sushi! Radio Ciroma! Aitto!

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dello 0%.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Madison, we have got to tell you a story about a creature raising terror, raising terror, raising terror.

0: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
1: Sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
1: Sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda. Dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi. Ma più mi odierete, più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi?
1: Sì, signore!

in culo le signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di Balducci da $50, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane.

Ho detto tutto. Beh, questo libro mi piace, adesso vi dico le cose come stanno. Intanto perché non so, perché lo abbiamo fatto io, Federico, Sergio, Elvira, Giancarlo, un sacco di altra gente, lo abbiamo fatto con una specie di affetto particolare nei confronti di questi 40 anni. Questi 40 anni nei quali non abbiamo fatto un cazzo. Questo è il punto. Noi abbiamo passato la nostra vita a non fare niente. Questo è il messaggio. Il messaggio è questo. Poi la questione è più sfumata, naturalmente. Abbiamo lavorato come pazzi in questi 40 anni, ma non abbiamo lavorato mai. Abbiamo agito, goduto, inventato, parlato, ricordato, dimenticato. Abbiamo fatto un sacco di cose e essenzialmente non abbiamo lavorato. Questo è il messaggio che abbiamo da lanciare all'umanità. Piantatela di piagnucolare così, non c'ho il lavoro, non c'ho il lavoro, ma chi se ne frega? Il punto è esattamente questo, del tuo lavoro non ce n'è più bisogno, l'hai capito sì o no? E dunque abbiamo diritto a tutto, e dunque abbiamo diritto ad un salario in cambio di niente, perché questo è la superstizione, questo è il cancro, questo è il disastro, che ci siamo fissati sull'idea, senti come abbaiano quelli, ci siamo fissati sull'idea che si tratterebbe di lavorare, se no non si magna. Ecco, questo è il libro che vi spiega che non ce n'è più bisogno, che adesso è vacanza, per sempre, a casa, a casa.

Di solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda, perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito, perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita è incendio. Così quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, mi va alla stragrande.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma.
0: Telesuona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
5: Ah! È una bavata,
6: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
8: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: l'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 9 e 41 minuti.
1: Hit me. All the chronic in the world can even message you. You're the ultimate high.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mica ciovina, villo.
0: Bloccala lì.

Per la sperimentazione di nuovi spazi sonori, Radio Ciroma.

0: Vedere al buio. Un palinsesto a cura di Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma.
1: Jag älskar havet. Jag älskar de starka vågorna.
0: Vedere al buio. Vedere al buio.
1: När du känner att du ska gå. När du känner att du ska gå.
2: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono la ricerca del piacere, il caos e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto in 4 stagioni e 40 puntate. I personaggi e le storie di Fuori controllo sono reali, ma non del tutto. Decine di persone inquiete cercano la felicità, ma scelgono la perdita di controllo, infrangendo ogni tabù immaginabile. In ogni caso, ognuna, ognuno afferma il proprio desiderio nelle zone in cui. Nulla è vero, tutto è permesso.
3: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto. Avvertenza. Questi racconti non sono invenzione pura. Tuttavia, i nomi di figure reali vengono proiettati su personaggi di fantasia, in circostanze reali. Tali nomi

0: vogliono solo denotare persone vive, defunte, e in altre condizioni, e non presuppongono il possesso di informazioni private sul loro conto.
1: Puntata 1. La prima volta mi è successo a 17 anni. Non avevo nemmeno chiesto il suo nome. Mi presenta la sua fidanzata, molto carina, ma con una faccia da stronza di quelle che purtroppo mi attraggono. A un certo punto arriva un passante. Questo mi vede e si ferma. Mentre raccontavo l'episodio successe qualcosa che non mi aspettavo. Mio padre smise di colpo di mangiare e guardò in silenzio mia madre, che ricambiò lo sguardo. Cosa avevo detto di sbagliato? Non capivo. Finimmo di cenare e andai a letto quasi subito. Dalla mia stanza sentivo i miei genitori che discutevano. A quanto pare avevo scoperto uno dei segreti degli adulti. Ma quale? Cominciai ad aprire i cassetti di mia zia. Lo so che non avrei dovuto. Trovai vecchie posate, tanti asciugamani, libri di ricette, strani aggeggi per la cucina, medicinali, cappellini. Era tutto in ordine, quell'ordine femminile che poi avrei tanto apprezzato. Poi ecco venir fuori una cosa strana.
2: Fine della puntata 1.
0: Puntata 2. Lei era la migliore amica che avessi mai avuto. Non ho mai espresso la mia attrazione nei suoi confronti, ma passavamo diversi pomeriggi a scatenarci nei campi. Dopo un po' che stavo dormendo, ho sentito una voce chiamarmi dalla stanza accanto. Mi invitava ad aprire la porta. Non so se era la voce di un uomo o di una donna, ma mi stava chiedendo di aprire. Ero paralizzata dalla paura. Finalmente compare. Loro hanno fatto entrare una terza persona nella loro vita di coppia. Lei si chiama Steffi, è una bambola che assomiglia a Clorinda. In realtà volevano provare il sesso di gruppo con altre persone, ma Clorinda temeva che si sarebbe ingelosita. Non avrebbe sopportato di vedere Tom, il suo uomo, con un'altra donna. La coppia tratta Steffi come una persona vera. La vestono con lingerie e abiti diversi, la portano in giro, fanno l'amore con lei e guardano la TV insieme. Fine della puntata 2.
2: Puntata 3. Venivano spesso da noi una mia amica e suo marito, un ragazzo bello del Camerun. Quella sera rimasero a dormire da noi. La mattina pensavo di essere sola a casa e andai in bagno. A farsi la doccia c'era il marito della mia amica. L'ho guardato a lungo e ho pensato una cosa. Mia zia si affrettò a chiudere l'armadio. Non sono cose da bambini queste? Dimentica tutto quello che hai visto. Questa è la frase che fa sì che un bambino ricordi tutto, e per sempre. Da quel momento ho capito che i ragazzi africani a fare sesso sono i migliori. Adesso ho il corpo pieno di macchie. Pensai che il problema fosse dovuto a qualcosa che avevo mangiato. Oggi so che era per via del burro contenuto nei dolci austriaci, ai quali non sapevo di essere allergico.
1: Fine della puntata 3.
0: Puntata 4. In casa mia, gli abbracci erano proibiti. Sfiorare per sbaglio un altro membro della famiglia implicava il chiedere immediatamente scusa. Non ho ricordi diretti di un contatto fisico tra me e mia sorella. Steffi non mi ha mai insegnato ad abbracciarla o a provare una semplice perdita di controllo. I giochi degli adulti sono diversi da quelli dei bambini, imparerai. Seduta sul letto con il suo vestito trasparente, zia Carmen mi sembrava bellissima. Non ho mai amato tanto una donna come zia Carmen.

0: Lei mi guardò a lungo in silenzio, e io entrai in una profonda sonnolenza. Non potevo farle del male, lei era il mio tesoro, e quindi onde evitare drammi, sono sparita per sempre dalla sua vita. Ancora adesso mi manca. Fine della puntata 4.
1: Puntata 5. All'epoca, avevo una relazione con una ragazza che aveva 6 anni in meno di me. Fummo inseparabili fin dall'inizio. Mi ha fatto sentire importante, mi ha detto che mi amava, anche se non le credevo. È stato un mix devastante di passione e adrenalina. Ma avevo già iniziato a notare alcuni comportamenti irregolari. Gli chiedo se avesse bisogno di un medico, ma lui mi chiede di non toccarlo. Stava facendo il suo teatrino. Inizia a buttarsi per terra, a fare versi strani. Parla da solo. Si siede sul pavimento, dondola su se stesso. Poi inizia a buttarsi contro il muro. Credetemi, è stato patetico. In quel momento intravidi la sua vagina. Per un po' di giorni l'ho ignorato e non mi sono fatta viva. Lui continuava a chiamarmi e a mandarmi messaggi. Non avevo la forza per affrontarlo. Ho sentito dire che se provi odio per una persona, è perché odi qualcosa che sta dentro di te. Fine della puntata 5. Puntata 6. Il mio partner, che qui chiamerò Luca, era affascinante, carismatico e sempre al centro dell'attenzione. Tuttavia, dietro questa facciata, c'era un uomo profondamente insicuro. Questa insicurezza lo portava a comportamenti manipolatori, e a una ricerca incessante di adulazione da parte degli altri, specialmente delle donne. Ho pensato che avrebbe notato la mia scollatura, ordinandomi di abbottonarmi, ma non ha detto nulla. Era impegnato a presentarmi ai suoi amici come un ragazzo di scuola mostra il suo giocattolo costoso. Una sera, mentre Luca era sotto la doccia, ho visto il suo telefono incustodito sul tavolo. Non era mia abitudine controllare il suo telefono, ma qualcosa dentro di me mi spingeva a farlo. Fine della puntata 6.
0: Puntata 7. Mi vestii in fretta e furia e scappai nei campi. C'era una casa diroccata e mi nascosi là per tutta la notte. Io in quell'epoca ero molto ingenua. Mia madre invece era furba e vendicativa, fece picchiare Steffi da altre persone. Ancora oggi, quando mi guarda in faccia, lei sorride soddisfatta. Io cominciavo a stare male perché non me la sentivo di soddisfare tutte le sue richieste, ma allo stesso tempo lo amavo molto. Stavo per cascare nella sua trappola. Per fortuna mentre scorrevo su Facebook trovai un suo post. Sembrava diretto proprio a me. Mi invitava a casa, al lago, in chiesa eccetera. È stata colpa mia, o è lui che non è riuscito a trattenersi? Non so come ho fatto ad andare a casa di uno sconosciuto, con il rischio che mi succedesse qualcosa di orribile. Fine della puntata 7. Puntata 8. Col cuore che batteva forte, ho preso il suo smartphone e ho iniziato a scorrere i messaggi. Quello che ho trovato mi ha lasciato senza parole. Luca stava scambiando messaggi espliciti con una donna molto più anziana di lui. Mia suocera e mia moglie erano quasi identiche nella taglia e nella statura. Un giorno, rientrando dal lavoro, ho sentito la doccia in funzione. Ho dato un'occhiata attraverso la porta di vetro opaco e ho visto quella che credevo fosse mia moglie. Quindi ho deciso di farle una bella sorpresa. Mi andai a confessare con un mio zio cardinale, potentissimo e senza scrupoli. Lui propose di dare un lavoro a Steffi e farla poi sparire dalla circolazione. Ebbi un'erezione, e Teresa mi chiese cosa stesse succedendo. Fine della puntata 8.
1: Puntata 9. Lei era una donna poco più giovane di me, non proprio carina e nemmeno linda. Divenne famosa per scatenare la libido di uomini dai 60 anni in su. Lui viveva da solo. Detto fatto, dopo pochi minuti si presentò a casa sua e gli saltò addosso. Il mio amico aveva solo 27 anni. L'ultimo giorno di vacanza, mi arrivano dei brevi video su WhatsApp da un numero sconosciuto. Si vedevano due persone che si baciavano al tavolo di un ristorante. Lei stava sopra di lui. Come corporatura e stile di abbigliamento poteva essere il mio uomo. Nell'ultimo video si era inquadrato dritto in faccia e mi guardava. Ho sentito il mio cane abbaiare mentre ero sotto la doccia. Pensando che ci fosse qualcuno, mi sono asciugato velocemente e sono uscito senza avvolgermi nell'asciugamano. Ho chiamato mia moglie, ma non ha risposto. Poi, entrando in soggiorno, mi sono trovato di fronte mia suocera, che aveva usato la sua chiave per entrare. Fine della puntata 9.
0: Puntata 10. Ho 13 anni, e mi piace mia cugina, che quest'anno compirà 18 anni. È una di quelle ragazze che quando le guardi ti rimane il fiato sospeso. Però, allo stesso tempo mi piace l'altra mia cugina, cioè sua sorella gemella. L'unico problema è che è lesbica, e non so come fare. Non ci eravamo mai visti dal vivo, solo tramite videochiamate. Tuttavia una sera mi arrivò un messaggio in cui vi era scritto: «Mi trovi al solito albero». Era firmato «L'animale». Il suo nome d'arte che tutti conoscono. L'ho fatto ancora e ancora, ma prego il Signore che mi faccia tornare a stare bene. Vivo in un incubo. I rituali sono durati fino alle 2 di notte. Ero stanco e il mio mascara era orribile. Ho iniziato io a parlare con quella bambola, e lei era così carina e disponibile. Ci conoscevamo a malapena, ma lei mi ha toccato. Non sapevo cosa rispondere, ma per fortuna mi tornò in mente una frase di Frida Kahlo. Non voglio sentirti, non voglio che tu senta me. Se c'è qualcosa che mi piacerebbe prima di morire, sarebbe non vedere più la tua orribile faccia da bastardo che gira per il mio giardino. Fine della puntata 10. Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: No.
1: Non zero.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: La maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella vettorina?

0: Allora, grazie G Roma, grazie Cosenza, grazie a tutti, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti,
2: ci
0: ciao.
2: Ci becca in giro.
1: Ciao.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Are you ready, Robbie? Your starter for 10. After 2. 1, 2.
1: Radio Ciroma 105.700, da oltre 20 anni nell'etere cittadino.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 39 minuti.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli, tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

saluto gli ascoltatori di Radio Siroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Siroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti.

Niente, cioè, in Napoli, Pippo, cioè, se detto sempre tutte cose, capisci? Si sapeva già tutte cose, che là la presentano sempre, cioè, nel modo, cioè, solo, cioè, a Napoli c'è sto solo, che se, penso che lo stanno tutti quanti, no? Mica stanno solo normale, piccirilla, sì, stanno piezze solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non c'era mai, sempre sto piezze solo, e mica è bello, sempre. No, perché io, tra l'altro io tengo impermeabile a casa, cioè, nuovo. Cioè, mai mi sono ancora in dacia e lo fanno giusto.

0: Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, ma. No, io vado a già trovare i parenti, per esempio, a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna, che la cinta, a Napoli niente, tutto anche l'andinte, e non mi posso mettere mai. Poi che c'è stato più presentato? Ah, musica.
1: La musica, la musica.
0: La musica a Napoli e tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti, mi sa via a Napoli, tutto quanto, mandolina e chitarra che camminano innanzi alla rete. Eppure questo è difficoltoso.
1: Ah, sì?
0: No, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto, con chitarra e mandolina e cammino per tutte, poi è pericoloso, perché va a strada, tu quando questi chitarre, sai, con mano che la chitarra che ha così, no?
1: Sì.
0: È pericoloso per i bambini specialmente, perché sì, lo so, tu non vai a camminare con la chitarra così, mi sai, tu io ora ando sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. Sì. No. Però è bello perché canto, la ballo, cioè sono, vanno sempre tu quando contento, affaticato, tu quando, sì, sempre solo mi sento che... e poi ci sta, ci sta. Ah. Cioè la pizza e spaghetti sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo, no, è vietato proprio a mangiare di cose a Napoli, si può mangiare solo la pizza e spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso così, bussai la porta e sentii tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, che dice, chi è? Dice, sono Massimo. Mio padre ha rapetto, ha detto, meno male che sei tu, trasi, stiamo mangiando i gnocchi.
2: Io volevo dire che io personalmente ho cominciato a essere adolescente quando dai pensieri che tu pensi da piccolo, che vuoi solo giocare, pensi solo al gioco, a un tratto pensi ai problemi che potrai avere in futuro, pensi a farti un progetto per gli anni prossimi, tutto è progettato.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: Tutti sanno che gli oggetti che compriamo generano insoddisfazione.
1: La massima espressione del capitalismo consiste in un desiderio che si autoalimenta, replicandosi all'infinito. Questa è una risposta automatica, generata dal sistema.
2: Avete assistito ad una scena del film

0: Buonasera a tutti, Ansco De Luppi dalla polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo di mondo.
2: Mamma,
1: praticamente su una bandeggia candale che sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la nive su Conteni Purtusa e che ci su chiudono una caruppa e satizi. Ma prima o poi.

0: Tanta gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farebbe male. Mani, piedi, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

piccola ameba. Alla più grande delle galassie siamo definiti dai nostri confini, dalle nostre frontiere. Io sono io, quindi non sono te. Ci sentiamo sicuri nel nostro territorio, ma i confini possono portare instabilità, pericoli. Un fronte freddo incontra un fronte caldo. L'energia dinamica esplode. Eppure, è proprio ai margini, al confine fra due persone, che si condividono le idee e si acquisisce conoscenza. Io sono io, ma devo spingermi oltre i miei confini per conoscerti veramente. Varchiamo un confine, esploriamo nuove frontiere, frontiere del cuore, frontiere dell'anima. Se abbiamo fortuna, torniamo avendo imparato grandi lezioni sul destino che condividiamo. Lo scopo dei nostri viaggi, sia interiori che fisici, non è solo vedere ciò che non conosciamo, ma riportare a casa quei ricordi e condividerli con i nostri cari.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

0: bene. Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglia. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali. Cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io
1: saperlo
0: ho fatto
1: prima,
0: il fisico,
1: no, ma...
0: come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Quello sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse noi non l'abbiamo questa
0: ma
1: possibilità.
0: Ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

0: Un'immagine rapida sullo schermo viene percepita dalla retina e trasmessa al subconsciente, senza che la persona si renda conto di quello che sta avvenendo.
1: Questa cosa si ripete ogni giorno, per tutta la vita. Le tecniche del successo. Lezione 31.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà.
1: State infrangendo la legge.
0: State rompendo le regole, sì.
1: Lasciatevi andare alla brezza del mare.
2: I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. When I grow up, I want to be like David Icke.
3: Like David Icke, you don't wanna end up cuckoo, right? Don't be wild.

0: L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dello 0%.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

Radio C Roma, diciamo, è l'Austorgan radiofonico del centro storico, quindi potete dire una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 42 minuti.
1: On position, this is
2: Radio Ciroma.
3: A verità!
1: That is confirmed.

0: Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
1: Vai chi?
0: Dallo charcutier alla cantonata.
1: E chi è questo charcutier?
0: Il pizzicagnolo, il salumiere.
1: Il casaduoglio? E parvagliaro?
0: Il bottegaio.
1: Oh.
0: Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
1: Pasqua, tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
0: Vabbè, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia?
1: Salsiccia?
0: Con la salsiccia.
1: Sì.
0: Ti fai dare 1 kg di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quello c'è la macchina trita carne. Piglia la pelle, l'infila, trrtata, trrtata, te la fa davanti a te. Chiaro? Oh, e poi rimaniamo così asciutti asciutti. Solamente spaghetti e salsicce. Vogliamo fare la bella padellata di uova? Uova in padella, uova?
1: Uova? Sì.
0: Sì. Allora 10 uova. Tu le vuole, mangi?
1: Me le dai, me le mangio.
0: Assicurati che siano fresche, Tu le agiti. Se sono fresche te le piglie. Se no, desisti. Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare 0,5 kg di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se coli il latte, te la pigli. Se no, desisti. Oh, che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure 5 lire in contanti. E vai fuori di rimpetto dal vinaio, a nome mio. Qua mi manda Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare 2 litri di gragnano frizzante. Assicurati che sia gragnano. Tu lo assaggi. Se è frizzante, lo pigli. Se no...
1: Desisto.
0: Desisti. Sì. Oh, che altro? Ah, tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino. Pigli 2 sigari, uno per te e uno per me. E il resto me lo porti, va?
1: Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone.
0: Che c'entra il paltò di Napoleone? C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Cetta.
1: Lo conosco quel paltò. Se io vado allo chartonier con questo paltò, quello mi piglia a calci.

0: io voglio.
1: Tu vuoi del cazzo che te se frega, tu te ne vai da qua e non te fai più bene, hai capito? Che sono le 3:30, io devo dormire perché devo lavorare! Devo lavorare!

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove

dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

0: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
1: Я думаю, что каждый должен измениться.
0: E voi potete cambiare.
1: Вы можете измениться.
0: Tutto il mondo può.

Avevo 9 anni quando per la prima volta andai allo stadio Mirabello a vedere la squadra della mia città. Di calcio sapevo solo che tifavo per quella squadra. Di politica sapevo solo che quando c'era Pajetta in televisione dovevo stare zitto, altrimenti volava un coppino o uno scappellotto. Se invece c'erano Fanfani o Almirante, volava un coppino se stavo ad ascoltare. In casa le idee erano chiare e si comunicavano senza troppo approfondimento. Una trasmissione dei valori efficace, ancorché vagamente dolorosa.

stadio sentii un canto che mi parve bellissimo. Non ne colsi subito la storia che si portava dietro, ma mi piacque ugualmente. Sono molti anni che questo canto è scomparso dalla curva sud, ma io lo ricordo ancora a memoria. Sangue nei popolari, sangue nei distinti. Le abbiamo prese ma non siamo vinti. È ora di rifare

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: usa che a Cusenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma, mamma mamma mamma mamma mia, sei so, la mamma sì.
1: Grazie, Estra, mamma Maria.

Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. .7 Radio Ciroma.
1: Dice, come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di campo marcia, di professione carrettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato le cose che non ti riguardano? Dico, perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice, favoli d'aria, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio da me! Ma come i francesi mi viene a cannonata, io non mi impiccio! Non mi riguarda! Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua la morte patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso. E mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete persuasa.
2: Ah,
1: no, ma che fate? No, ragazzi!

Radio G Roma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

0: abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.
1: Tutti quanti fermi pure io l'alloggi. Tu al buio fa silenzio e poi mi baci. Ma non ci vogliamo bene come preti, con la lingua siamo un po' più delicati.

0: sesso.
1: Abbiamo il sesso?
2: Sesso e lussuria.
3: Mio nonno aveva ancora un po' di quella ricchezza chiamata tempo. Il tempo di tornare a casa a pranzo, il tempo di leggere il giornale, il tempo di allevare 7 figli e di amare mia nonna e portarla la domenica al mare, il tempo di comprare pane fresco tutti i giorni e di lasciar scaldare il motore dell'automobile prima di partire. Ciao a tutti gli amici di Radio Ciroma, mi chiamo Andrea Melis, sono un poeta della casa editrice Feltrinelli, sono sardo e con molta gioia dono un po' delle mie poesie a tutti i fratelli di Cosenza e della Calabria.

Taceva il mondo intorno, a lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Del ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci.

rosso arco che il filo, è un peccato che a Cortice ora del sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornanti, ma non sazio, sputa anche il miele, fischiando l'aria uscì nel vuoto, e l'anno venturo saremo di troppo.

Il suo viso esprime una grande sofferenza. Uno dopo l'altro si tirano fuori in fretta. Biologicamente lo stesso, lo stordimento dei paesaggi, la malinconia dei bastimenti. Punto di vista, uno sforzo continuo. Pensino quello che vogliono, nel solco della tradizione. Come dia tiroir, tutto diverso. L'ha seduto schivando il filo a piombo nelle tasche schizofreniche, in fretta fino al collo, l'impermeabile proseguendo impotente. La folla crepitava adagio, una dopo l'altra, sui moli, massacra e paziente, onde lentamente. Qui in basso, leggendo, il suo trucco era un garbo del cuore.

attraversata di corsa la crosta sottile, l'ombra ondulata, tutto dire, tutto previsto, di corsa le fanerogame e i poliziotti, bisogna la morte che è un esilio, la vita che è un momento attraversata, evitare i giochi di luce e preferire il massimo di illuminazione, conservati solo i lineamenti, lugubre l'eco riflessa del muro crollato, del muro anzi dissanguato.

L'aria uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, gli oceani girevoli, abbondanti nemmeno, pensando l'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come alla guerra, e mandano cattivo odore.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Sai tu qual sia in questa nera valle la risultanza e il premio ad ogni sacrificio umano? Calci nel teretano. D'ora innanzi verrò nomato il Cavaliere Amaro. Almeno credo.

accenderemo candele per rischiarare la terra ed il mare, idealmente abbracciare tutte le case che un governo più ladro ha lasciato senza acqua. Manca l'acqua. Stavo guidando a passo d'uomo dentro a una fila interminabile di semafori ed auto, e avevo davanti un camion di frutta gonfia e rigoglio.

Ragazza baciata, figlia fuggita, dimenticata, e sopra un camion di frutta, di nuovo desiderata, figlia voluta.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ah, vista mi fa ca.

0: I feel some kind of energy, man.
1: Ash, bro.
0: Damn, he's a good friend of yours, I think.
2: I'm a
0: stupid guy because I don't speak English very good.
1: Yes,
0: but I like the wit. And I like the wit very much, man.
2: Hey, weed is a universal language, bro.
1: My nigga.
0: You, can I get a good number? Brooklyn.
3: Tu hai un'automobile elegante, un'arma da fuoco efficiente, una casa modernissima e anche una bella moglie. Ma non sei felice.
4: Riempi il tuo vuoto interiore con le pillole gialle brevettate dall'Istituto di Obbedienza Animale.
5: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: C'è Ciroma in città?
1: C'è.
0: Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info.
1: Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info?
0: Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.
1: Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano?
0: Ciromanisti? Ciromari? Cirotali?
1: Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì.
0: Comunque, Ciroma! Potere alla città.

potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19:38.
1: You don't know my name!

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i talocchi, i quali ci sono le risposte a qualsivogliasi problema audica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio porcastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Fracicò, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracicò? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spandere una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica,
1: sì,
0: dimmi.
1: Sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, non dicono fregnacce, è uscita la bilancia, ascolta. Sei una buzzicona, Jessica mia, hai capito? Che se stai a mangiare, Fracicò,
1: sì, no, perché quando sono nervosa o mi viene fame, allora
0: te stai a sfondare, altro che amica mia. Ascolta Jessica, sì. te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato, sì. Questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te sei, hai capito, Fracicò? Non te si fila più. Oltretutto questo nulla lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica,
1: sì,
0: mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia.
2: Hot and everybody working out. So I figured I'd rip off her drawers and get a little.
3: What?

0: back in a little while.
1: Culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

0: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata.
1: Ma che cazzo stai a dire?
2: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time.

0: Yo, Gruff.
1: Bella Sean.
0: This is dedicated to all fake niggas out there. And non bene. Cancel the great advancer. Who's the man I am? Now you got the right fucking answer. Idiots disappear immediately. I'm coming to get you out there. Anger's in the air. That's my name, don't forget it. I'm insane, I have to admit it. I'm in my own dimension. Here I am, suckers guess my intention. Bad, who's bad? I'm bad. Michael Jackson's only sick. He can come and suck my dick. Brain damage, overpowered by the funk which flows in my soul. I'm mad, I just fill up the Bozak and grab niggas by the neck like my man Dre said. Yo, it's time to catch wreck. Respect, if that's what you want, you can't forget it. Trouble's what I got, suckers, please come and get it. My rhyme's scandalous, you can handle this with my particular style. Particular, make you feel ridiculous, backwards. Yo, I'm coming, check my style, it's cashless. Niggas ask me where I get this hate from. I'm black, you don't understand.
2: It's not important if you don't understand where I come from, as long as you understand where I'm going. Cause when I'm on your back and I'll hurt you, suckers beware. It's not important if you don't understand where I come from, as long as you understand where I'm going. Cause when I'm on your back and I'll hurt you, suckers beware.
3: Yo, che succede? Qui non ci si crede, nessuno che mi sente che mi vede. Ora la faccia nello specchio non è più la mia. Forse un ladro che ha rubato il quadro ha preso ed è scappato via. C'è un'anomalia, ora non ti piaccio più. Non m'intomellare, come dice Intu. Guarda fuori e dentro me tu non troverai pace. Cerco ma non c'è luce, vale a dire niente indotto. Agita il sangue di un guaglione, un'inquietudine emblematica. L'agenzia di viaggio nella parasistematica rimane aperta anche per te, oh. Viaggia nella metrica di Schnetz, vola nell'acciaio come un jet. Ali guai, ragga Salentino dentro me. Cicileo, io è un pugno serio, molto serio, più serio, un po' più serio di te. Figlia di una notte insonne, questa vibra so che non ti aggrada. Resta solo un nome, più una croce come dice Deda. Quindi non c'è modo di difenderti. Se tu sei in pace lo sai, se puoi rilassati. Ma se il

Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, non gli piace.

Fischer.

erano i dischi su Radio Chiron. Davvero? Dovete sudare. Davvero? È tempo di sudare.

0: Here come Emperor Sephora, at least Chris Perry. Pick a chair, chair. Let's hear it.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 38 minuti.
2: Collaborano con uomini e macchine che eseguono gli ordini, ma l'atto finale del comando è sempre compiuto in solitudine e in uno stato di lucida follia.
3: In questo modo, Steve Jobs ha trasformato l'informatica in un'esperienza totale.
4: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Ecco. Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
1: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe, non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro, è evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando, Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare.
2: Yes, I can see it. You ballin', baby girl. Yes, I can see it. You ballin', baby girl. Yes, I can see it. You ballin', baby girl. Yes, I can see it. You ballin', baby girl. Yes, I can see it. You ballin'.
3: Coop.
2: You ballin', baby girl, yes, I can see it, yeah. Find that little bitch in the bin, yeah. Popped out, yeah, with her, her friend, yeah. I'm poppin' shit into me and my twin, yeah, my twin. And I got rats on me, so we walk in, yeah. She caught the eye and I did it again, yeah, again. I'm walkin' in and I look like they shit, like shit. Really don't know, but I came, for, came shit. For shit. Yeah, having that stuff on, and my blood stay stuffed. Ooh. And it's ice on my wrist and my cup, and it's lit and I ain't had enough. So I'm on one,
4: and tonight finna go down.
2: I ain't finna play no

L'ottavo telegrafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro in rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.

Quando sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

4.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 38 minuti.
1: Che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio, comunista e socialista. Cioè la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato, hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, Cossiga dico storicamente, poverino.

0: pupazzetti dell'Happy Meat sono i personaggi più popolari tra i più piccoli. Ma nell'oscurità tutto si trasforma e i pupazzetti prendono vita.
1: E allora i genitori dei bimbi pagheranno caro, pagheranno tutto.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, credere.

0: attenzione. È in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Pip! Avvio della mignotta, ecco del messaggio! Sor Ventresca, se non meritai subito i 300.000 lire, io te rompo! Sto tutti i giorni giù al portone! Pip! E stai tacchiato!
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

till you soar.

0: C'era un giardino dai mille colori. Lo scellerato ne ha fatto un deserto, facendo essiccar le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete, di spiar la vita tra oscuri sentieri che da sotterra indicano mete.
1: Welcome, gentlemen, to the United States.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti.
1: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano! Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi! Andiamo. Senta, scusi. È entrato adesso.

0: di... Continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate,
0: continua a cantare, fai finta
1: tanto,
0: di niente. Ragazzi,
1: sapevo.
0: Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei ricchione.

Zizi, ti pazzo senta una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wa, oizzi, credami, una pavata, zizi.

0: cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Oh. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, tetto.
1: Ma no, Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tanto.
0: Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognante, signor Vianello, in scena, prego.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.